0: Oremus. Deus, qui regnum tuum humilibus parvulisque disponis, fac nos, beate Theresie, tramitem prosequi confidenter, ut eius intercessione, gloria tua nobis reveletur eterna. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro di Giobbe. Giobbe disse: pietà, pietà di me, almeno voi, amici miei, perché la mano di Dio mi ha percosso. Perché vi accanite contro di me come Dio e non mi siete mai sazi della mia carne? Oh, se le mie parole si scrivessero, se si fissassero in un libro, fossero impresse con stilo di ferro e con piombo, per sempre si incidessero sulla roccia. Io so che il mio Redentore è vivo e che l'ultimo si ergerà sulla polvere. Dopo che questa pelle sarà strappata via, senza la mia carne, vedrò Dio. Io lo vedrò, io stesso, i miei occhi lo contempleranno e non altro. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Credo videre bona Domini in terra vivensium.
0: Credo videre bona Domini in terra vivensium.
1: Exaudi Domine vocem meam, qua clamavi, miserere mei et exaudi me. De te dixit cor meum, expirite facem eius. Credo videre bona Domini in terra vivensium. Facem tua Domine requiram, ne avertas facem tuam a me. Ne declines in ira servo tuo, auditor meus est tu, ne me reicias. Credo videre bona Domini in terra vivensium. Credo videre bona Domini in terra vivensium. Expecta Dominum viriliter age, et confortetur cor tuum, et sustine Dominum. Credo videre bona Domini in terra vivensium.

0: Tivemos o Credo cantado com o coro Kizi. E assim, no início de cada mistério, uma criança coloca flores no altar.
1: Il primo mistero luminoso.
0: Primeiro mistério
1: Gesù
0: da luz.
1: È battezzato da Giovanni nel Giordano.
0: O batismo de Jesus por João no Jordão.
2: Giovanni diceva: Colui che viene dopo di me vi battezzerà in Spirito Santo.
0: João dizia: Aquele que vem após mim batizará em Espírito Santo e fogo. Também Jesus se fez batizar por João. Enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E veio uma voz do céu: És meu filho amado, em quem encontro toda a minha complacência.
3: È un paese dell'Europa orientale con campi bellissimi, foreste e tradizioni meravigliose che purtroppo da anni soffre a causa della guerra.
4: Prego il rosario perché mi aiuta a essere più vicino a Dio.
5: Di solito chiedo a Gesù la pace per l'Ucraina e che i miei genitori siano in buona salute.
6: Prego per la pace in Ucraina e in tutto il mondo.
5: Vorrei che anche i bambini nel mondo pregassero per i soldati, affinché tornino vivi dalla guerra e dalla prigionia.
7: Quando prego, affido a Dio la mia famiglia, i miei amici, chi ha bisogno di aiuto.
5: Prego per tutti coloro che soffrono per questa guerra e in generale per la pace in tutto il mondo.
8: Invitiamo tutti i bambini a pregare il rosario insieme a noi.
5: Pace per l'Ucraina e per tutto il mondo.
9: Padre nostro, che sei nei cieli, santificato sia il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
10: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
11: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
10: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
11: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
10: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
11: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
10: Santa Maria.

0: Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Il secondo mistero luminoso,
1: Secondo il mistero da
0: Gesù,
1: luz,
0: presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino.
1: a autorrevelação de Jesus nas bodas de Caná.
2: Maria disse a Gesù:
1: Maria
2: Non
1: disse a
2: hanno vino?
1: Jesus:
2: Poi
1: Não
2: disse ai
1: tem vinho.
2: servitori:
1: Depois
2: Qualsiasi
1: disse
2: cosa
1: aos
2: vi dica,
1: servidores:
2: fatela.
1: O que quer
2: Gesù
1: que diga,
2: trasformò l'acqua in vino e i suoi discepoli
1: fazei-o.
2: credettero in lui.
1: Jesus transformou a água em vinho e os discípulos acreditaram nele.
3: Libano e in Siria. Questi paesi ospitano alcune delle comunità cristiane più antiche. Purtroppo, a
1: No
3: causa di
1: segundo mistério,
3: conflitti e
1: rezemos pela
3: guerre in
1: paz na
3: corso,
1: Terra
3: molti
1: Santa,
3: bambini hanno
1: Líbano e
3: dovuto
1: Síria.
2: lasciare
1: Estes
2: le loro
1: países
2: case.
1: acolhem
2: Ambasciatore,
1: algumas das
2: amo
1: comunidades
2: pregare per
1: cristãs
2: chi ci
1: mais antigas.
2: aiuta e ci fa
1: Infelizmente,
2: vedere
1: por causa de
2: Dio.
1: conflitti e
2: Sulla
1: guerras em
2: situazione
1: andamento,
2: difficile ci
1: muitas
2: sono tutti i
1: crianças devem
2: bombardamenti,
1: deixar suas
2: migliaia
1: casas,
2: di
1: tiveram que
2: dadi.
1: deixar
2: Noi
1: suas casas.
2: sentiamo molti rumori spaventosi. Le bombe cadono anche vicino a noi. Le persone che non pregano o non credono a volte possono attraversare momenti molto difficili. Amo Gesù e voglio restare con lui in Libano. In Siria confidiamo di superare tutte le difficoltà
1: Assim,
2: con la
1: amo
2: liturgia,
1: Jesus
2: con
1: e
2: il
1: quero
2: sostegno
1: restar,
2: della verità
1: permanecer com
2: divina.
1: ele no Líbano, na Síria.
2: Il rosario è molto importante per noi. Ci ricorda che Dio
1: Assim, o
2: è
1: rosário é
2: sempre
1: muito
2: con noi,
1: importante para
2: anche nei
1: nós.
2: momenti più
1: Nos
2: difficili.
1: recorda que Deus está sempre conosco, mesmo nos momentos mais difíceis.
4: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a
4: Perché a
5: noi i
4: noi i
5: nostri
4: nostri
5: debiti,
4: debiti,
5: come
4: come
5: anche
4: anche
5: noi
4: noi
5: li
4: li
5: rimettiamo
4: rimettiamo
5: ai
4: ai
5: nostri
4: nostri
5: debitori.
4: debitori.
5: E non
4: Non
5: abbandonarci
4: abbandonarci
5: alla
4: alla
5: tentazione,
4: tentazione,
5: ma
4: ma
5: liberaci
4: liberaci
5: dal
4: dal
5: male.
4: male.
5: Amen.
6: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Mais duas crianças levam flores até o altar.

0: Il terzo mistero luminoso, Gesù annuncia il regno
1: di Dio. No terceiro mistério luminoso contemplamos o anúncio do reino e o convite à conversão.
2: Dopo che Giovanni Battista fu messo in prigione da re Erode,
1: após João Batista ter sido colocado no cárcere pelo rei Herodes, Jesus ia pela Galileia proclamando o Evangelho de Deus e dizia: o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho.
3: Paese dell'Asia meridionale, ricco di tradizioni vivaci e dalla gente accogliente. Tuttavia, i cristiani.
1: Rezemos pela liberdade e a paz no Paquistão, um país da Ásia, do sul da Ásia, rico de tradições e de pessoas acolhedoras. Todavia, os cristãos são poucos e muitas vezes sofrem discriminações sociais e pobreza. Ao rezar o terço, reza-se para que Nossa Senhora nos aproxime de Jesus. Peço a Jesus bênçãos para a minha família, meus amigos e meus estudos. Assim, as crianças, nas minhas orações, peço saúde, felicidade e proteção para a minha família. Quero que as crianças do mundo inteiro rezem pela paz no Paquistão. Rezemos por todas as crianças do Paquistão, a fim de que cada um seja sua fonte de luz.
4: Padre nostro que sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
6: Salam Maryam, purfuza Khuda tere saath hai. Tu auraton mein se mubarak hai. Mubarak hai tere pet ka phal, Yesu.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Salam Maryam, purfuza Khuda tere saath hai. Tu auraton mein se mubarak hai. Mubarak hai tere pet ka phal, Yesu.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Slame Mariam, purfuzal, kudante esate, tu ortum su mubarike, mubarike te petka pagliassu.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Slame Mariam, purfuzal, kudante esate, tu ortum su mubarike te petka pagliassu.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Slame Mariam, purfuzo, kudante esate, tu ortum su mubarike, mubarike te petka pagliassu.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Slame Mariam, purfuzo, kudante esate, tu ortum su mubarike te petka pagliassu.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Slame Mariam, purfuzo, kudante esate, tu ortum su mubarike te petka pagliassu.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Slame Mariam, purfuzo, kudante esate, tu ortum su mubarike te petka pagliassu.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Slame Mariam, purfuzal, kudam te esate, tu ortum su mubarike te petka pagliassu.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Slame Mariam, purfuzal, kudam te esate, tu ortum su mubarike te petka pagliassu.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe.
1: O meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Ao término deste texto, rezamos especialmente pelo Santo Padre, o Papa Leão, e suas intenções.
2: Que sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Após a oração do terço, em italiano, árabe, urdu, alemão e espanhol, temos o canto mariano, que conclui esta oração do terço, a Salve Rainha.